lo cumple. Futuro vosso ne dirà, fogli su richiesta glorioso, pa' medio di Cristo Jesús. Che ne ho Dios, e lo cumple con voi. Ricevi tu lo che.